Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue,

sabbia nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

tu mi hai detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Colchones, tambores, lavadoras, refrigeradores.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

bianchi anche tu e non lo sai. Quando sono lontano da te incominciano i guai, vorrei tenerti, abbracciarti.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

dèi, le dèi, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee polvere e segni. Ma ora capisco il mio nome.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita

0: la settimana scorsa.
1: Magie Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, Hypation e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Drake, che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

quanto sono felice perché alla numero 8 sono tornati dopo 3 anni con un brano inedito. Chi? Loro, in Eugenia, un pezzo che sa di libertà, leggerezza ed è già virale su TikTok. Senza pressioni, c'è uno scaccio a spiriti sonoro a confermare che la band è da disco d'oro. Loro sono in Eugenia, Shalla.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Bausa, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: chart.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta, e certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5, back to back.

Quinta anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come I Need.

La Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero 1. Number 1. Ma c'è poco da fare, si confermano number 1 con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number 1.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli, ben ritrovati.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: che c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.
3: Ma quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: i più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Veneto me.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La Hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera?
2: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere tempo, è mai

0: farti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per 6 Febresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima, felice e con un gran sorriso, ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Pino. Allora, tra poco comincia anche il nostro programma, e quello di due stagioni, con la Fabbrica e Felix, che è qua, dovrebbe essere qua vicino, e poi c'è anche quell'altro là imbranato, là, e il Franchino.
1: Sono qua, come imbranato, sei tu un imbranato.
0: Dai, che è tardi, siccome

0: Buongiorno! Ah, che voce squillante! Aspetta che passo qui. Buongiorno a tutti! E bentornati sulle nostre frequenze. Finalmente ci siamo dopo la pausa estiva. Felix Oneri nuovamente qui, pronto a farvi compagnia dalle 8.30 alle 10. 2 ore insieme con tanta musica, dediche, richieste, saluti e naturalmente le vostre telefonate in diretta.
1: Bentornati a tutti voi che ci state ascoltando. Speriamo che abbiate passato una bellissima estate, che vi siate divertiti, rilassati e ricaricati, perché noi siamo pronti a ripartire.
0: Esatto, esatto. È sabato mattina e noi siamo qui per farvi compagnia con la musica che avete scelto voi. Un saluto speciale va anche alla nostra squadra, Giovannino, all'aiuto regia e Franchino in regia.
1: Ragazzi, siete pronti?
0: E allora possiamo partire. Questa è Felix Oneri, cominciamo subito con le vostre richieste. Allora, cosa abbiamo come prima richiesta? Alberto? Alberto Gennaro, giusto? Bene, sì, dimmi.
1: Alberto ci chiede una canzone degli Hotel California, scusa, degli Eagles, Hotel California.
0: Yes! Ciao Alberto!
2: Un cordiale buongiorno allo staff di Felix On Air 2026 da Alberto De Gennaro. E da oggi torno a lasciare il testimone ai colleghi che il sabato mattina intratterranno gli ascoltatori con la musica e le richieste. Vi auguro un felice percorso radiofonico sino alla prossima estate, quando, a Dio piacendo, vi sostituirò volentieri durante le ferie del team con Felix DJ, Paprika, Giovannino, Franchino. E mi scuso se ho dimenticato qualcuno, ma siete veramente in tanti. Un abbraccio e una canzone che dedico a tutti gli ascoltatori che volano a seguirvi come aquile. Hotel California, Eagles.

0: E siamo già pronti con la seconda richiesta della mattinata. Questa volta ci spostiamo a Rovigo perché abbiamo con noi in diretta Mariella.
1: Pronto, Mariella?
2: Pronto, buongiorno, bentornati piccoli vagabondi.
1: Caro mio.
2: Una bella estate, dai, ditemi. Ciao Patrica.
0: Buongiorno Mariella.
2: Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Tu?
2: Anch'io, ce la facciamo passare, ce la facciamo andare, è meglio che possiamo.
0: Certo.
2: Il peggio deve sempre venire, prendiamo il meglio.
1: Sì. Sento sotto il nostro, come si può dire, il nostro mascotte sotto che vuole parlare.
2: È una prima donna quello lì, sai.
1: Prima donna. Vuole...
2: Quando sente la mia voce vuole essere il primo lui, capito?
1: Ah,
0: ma senti, sai quando
2: è nato? Cosa?
0: Sai quando è nato questo pappagallino? Quando è nato, il mese di nascita?
2: No, il mese di nascita no, però sono quasi 24 anni.
0: Perché mi sa tanto che ho un ariete.
1: Ma che ariete?
3: Ma cosa dici? Cattiva!
2: Ah, dai, sì, sì. Un po' potrebbe essere parente di Marco, dai. Chiacchiera sempre.
1: Vedi?
2: vedi che c'è qualcosa in comune. Brava Patrica.
1: Beh, se non chiacchierassi così tanto non farei il fonico qua, ecco, quindi.
2: Mai fatto?
1: No, il fonico.
2: Vedi?
1: Va bene.
2: Soprattutto devi essere così.
1: Senti, come è passato le vacanze? Tutto bene?
2: Ah, io guardo, ho fatto l'estate più afosa e calda della mia vita, fra il caldo e il mio nipotino, e Mariella non ne poteva più, però è stata in gioia, dai, perché
1: bene.
2: Cosa vuoi? È un amore come la nonna, il mio nipotino.
1: Vedi.
2: E le faccio, ve le dico, bella autostima ragazzi, hola.
1: Bene. Se meglio del tuo Mario.
2: Sì, perché Marco, questo è il fisso, che altro parla sempre.
1: Va bene.
2: Ma però hanno cose in comune, hanno tutti e due la stessa notta.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: il pappagallo lo stesso fischio, mio marito la stessa nota, no. Povera Mariella,
1: va bene. Senti, cosa ti mettiamo su questa mattina? Questa prima telefonata ufficiale della stagione, dimmi.
2: Guarda, io avevo per la mente Freddie Mercury. Con la canzone Mama, e c'è una chicca che voglio dirti se sono in tempo.
1: Sì.
2: Allora, Freddie Mercury è nato il 5 settembre.
0: Esatto.
2: Nota Patrica.
0: Ma lo so.
2: Quindi, Freddie Mercury è nata una stella. Il 5 settembre, un po' di anni dopo, è nata Mariella.
0: Sì.
2: E dopo un po' di anni ancora è nata la grande Sofia.
0: La mia Sofia, sì.
2: Vedi, tre stelle dell'universo.
0: Esatto.
2: Vero Patrica?
0: Verissimo.
1: Bene, allora, il titolo della canzone è comunque Bohemian Rhapsody. Sì, dice mamma, tararara, sì, giusto.
2: Dai, cantamelo un po', dai.
4: No, che cosa?
2: Dai,
4: che è stonato, ciao Mariella, è stonato.
2: Due note, mamma.
1: Mamma, just kill the man. Basta, perché mi avevano chiesto anche di fare il film. E dopo.
2: Sì. Bravissimo. Hai un artista per le mani.
1: Madonna,
2: dai,
0: altro che.
1: Incompreso. Artista
2: basta,
1: incompreso.
2: Basta che ti monti la testa.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Ti lascio con la tua canzone.
2: Vi lascio un buon proseguimento e io proseguo con le mie cose, però con tutto il volume alto.
1: Va bene, grazie.
0: Buona giornata.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao, grazie.
2: Ciao.

0: ascoltando Felix On Air.
1: Eccoci qua, bellissima Bohemian Rhapsody dei Queen. Ringraziamo, rimaniamo in Veneto. Adesso rimaniamo in Veneto perché abbiamo una bellissima richiesta che arriva proprio da Cartura. Abbiamo fatto la festa, ti ricordi, con Maurino in provincia di Padova?
2: Sì, festa.
1: E quindi in provincia di Padova.
2: Sono Paola e Gianni che hanno scelto una canzone di Emma.
1: Bene, il titolo è L'amore non mi basta.
2: Un grande saluto a Paola e Gianni da Cartura.
1: Questa è per voi e per tutti gli ascoltatori di Felix On Air. Buon ascolto.
3: L'amore non mi basta. Buon ascolto.

0: Buongiorno grande DJ Felix, un grande abbraccio a tutti voi e buona musica sempre. Ciao ciao ciao.
1: Sono Alessandro De Luca, insegnante di musica delle scuole di Parma, e invio un caro saluto alla Radio Felix.

0: Ciao a tutti amici di Radio Felix, sono Nicola da Brescia, vorrei sentire Valentina di Gianni Lucarelli, grazie.
1: Stai ascoltando Felix On Air.

finalmente siete tornati. Buon sabato mattina, ragazzi. Magica giornata, magica mattinata insieme a questi 3-4 ragazzi fantastici. Io ascolterei una canzone di Sal da Vinci e quindi la voglio dedicare tutta a Luisa.

0: Insomma, a me non mi fate mai parlare.
1: E chi ha detto che non li fa parlare? A parte che, ecco qua, abbassiamo un po' il volume del microfono perché mi pare troppo alto. Ci sei? Ci sei? Ci sei?
2: Io ci sono.
1: Ah, vedi che va il microfono allora.
0: Ma cos'è che si lamenta che c'è un mondo? Va il microfono.
1: Ah, guarda che io qua in regia sento tutto, eh. Non dite che fate i furbi. Va bene, dai, cosa abbiamo adesso? Siamo arrivati alle 9, un minuto circa, e continuiamo il nostro viaggio attraverso le vostre richieste.
2: Questa volta ci spostiamo addirittura verso il Brennero, perché abbiamo ricevuto la richiesta di Donatella.
1: Grande Donatella dal Brennero, che l'altro giorno mi ha detto che erano 8 gradi, penso a te, vabbè.
2: Beata lei.
1: Donatella ha scelto un brano davvero particolare, affascinante, dei Procol Harum, il titolo Safety Dog, se non ho detto male.
2: Una grande canzone, una grande atmosfera e soprattutto una grande richiesta. Donatella dal Brennero, questa è tutta per te.
3: Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati a DJ Felix, Paprika, Franchino, Giovanino e tutti in ascolto di Felix On Air. Allora, avete passato una buona vacanza? Ci sono state belle avventure? Spero di sì. Allora, vorrei richiedervi la canzone di Procol Harum Live. E niente, un caro salutone da Donatella dal Brennero. Ciao a tutti, alla prossima!
4: Ascoltando Felix On Air.

a tutti gli amici della radio, io sono Dante. Oggi volevo richiedervi il brano vincitore dell'Eurovision Song Contest 2026, Bangaranga, naturalmente lei è Dara. Ciao a tutti!

0: Di che musichetta, eh?
1: Eh sì.
0: Chi abbiamo? Chi abbiamo qua? Buongiorno!
1: Buongiorno e bentornati per questa nuova stagione del vostro fantastico programma. Un saluto a DJ Felix, un saluto alla Paprika e a Giovannino e Franchino. Li ho salutati tutti così, non ho dimenticato nessuno, giusto?
2: Giustissimo, buongiorno Francesco. Dove sei di bello?
1: Sono al mare, sono a Fiumini di Quarto.
0: No, ma questo è al mare, questo ci chiama dal mare? Ma davvero?
1: Eh sì.
0: No, ma dai.
1: Facevate le vacanze. Io continuavo ad andare in onda. Adesso che voi fate il programma, io vado in vacanza, perché a settembre qua in Sardegna ancora il tempo è fantastico per andare al mare.
3: Andiamo in Sardegna tutti quanti, allora prepara le valigie.
2: Magari.
0: Dio santo, vabbè. Bene, come hai passato le tue vacanze? Se le hai fatte, dove sei andato?
1: Diciamo che le mie vacanze iniziano qui, adesso, per quanto riguarda il mese d'agosto, sì, ho fatto qualche giorno al mare, ma sono rimasto nei dintorni del mio piccolo paesello, quindi a Villa Urbana, e adesso invece sono qua a cercare di rendere la mia pelle un po' più scura con il sole della Sardegna.
0: Bene, visto che ti ho qua, volevo solo fare un riassunto velocemente. Abbiamo Radio Ten 2000 da Villa Urbana, Radio Masters in Baby a Torino, Rete Radio Network da Arci Castello, Punto Radio Veneto da Galzignano e poi l'ultima radio che non mi ricordo.
1: Radio Condivisione Palermo, che sarà operativa dalla settimana prossima. Bene. Questa mattina abbiamo qualche problema tecnico col satellite per quanto riguarda l'interconnessione con Radio Condivisione, però da sabato prossimo dalle 8.30 sarete in onda anche su Radio Condivisione
0: Palermo. Col satellite addirittura, pensa.
1: Sì.
0: Va bene, noi ti lasciamo la tua bronzatura, abbiamo Dennis sì. Sotto che ha una richiesta musicale e noi proseguiamo con il nostro programma. E noi ci sentiamo oggi pomeriggio alle 18 con Sabato con noi, giusto?
1: Sì, se riesco a fare la diretta dal mare, altrimenti mi accontenterete di una bella selezione musicale di musicali 80-90. Comunque,
3: allora, non mandiamo neanche la richiesta allora, perché se non sei in diretta...
1: Va bene, consentitemi di prendermi questa piccola vacanza dal programma Sabato con noi e Domenica con noi.
0: Okay? Va bene, d'accordo, buona ti mattina, ringrazio.
2: Ciao, Francesco,
0: ciao.
4: Un saluto a tutti gli amici della radio, io sono Dante.
0: No, Dante intanto ti ho già messo. Allora, sumo. Dov'è Dennis? Ah, qua. Perché qua in regia mi fanno gli scherzi, eh.
5: Eccomi, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Dennis,
5: tutti.
0: Ciao.
5: Soprattutto, buongiorno a Marco, DJ Felix. Io sono Dennis, un salutone appunto a Marco, DJ Felix. Un salutone a Paprika, un salutone a Franchino e Giovannino. Bene, bene, bene. In questa mattinata, e tra cui anche rientro del programma, appunto, in questo sabato mattina, appunto, saluto tutti gli ascoltatori in ascolto, naturalmente. E vi richiedo. Vado al massimo di Vasco Rossi. Bene, vi ringrazio naturalmente e niente, resto in ascolto e alla prossima. Ciao, grazie mille, sempre Dennis.

Allora, pronti per una nuova stagione invernale 2026-2027 con il nuovo programma di Paprika, la santa donna che tra l'altro ha anche compiuto gli anni, quindi tanti auguri Paprika e un saluto all'immancabile Felix, DJ Felix, is on the air. E quindi buon sabato e buon weekend a tutti. Oggi vi richiedo una canzone cantata in italiano per la gioia delle mie ascoltatrici più adulte, quindi I ricordi del cuore di Amedeo Minghi. Un saluto a tutti da Lorenzo Speed, un abbraccio e viva la vita, viva la musica e avanti sempre. Ciao ragazzi!

0: cosa abbiamo qui al telefono? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
2: Oh, la Seia! Ciao Seia!
1: Ciao a tutti, come andiamo?
2: Bene, bene, guarda che c'è qua anche la Paprika che ti vuole salutare.
3: Ciao Paprika! Ciao Seia, come va?
1: Benissimo, me la sta facendo sotto.
3: Perché?
1: Perché martedì ho l'audizione, la semifinale per Sanremo e i quarti di finale per Eurovision con Tour Music Fest. Ho superato la fase 5, ho fatto tra l'altro una meravigliosa conferenza con il grande compositore e cantautore Harris Michael Steele. Adesso avrò una serie di altre conferenze con diciamo gli autori di fama mondiale che scrivono tipo per Taylor Swift, questi personaggi qua, e loro sono nella college di Boston e Cambridge con la Barclay School. Questo progetto di Tour Music Fest, che poi se vinco sono in finalissima a San Marino, nell'arena e a teatro in due serate, trasmesse in diretta televisiva per 4 ore e radio, però arriviamoci perché ora devo sconfiggere tutta Genova, devo sconfiggere tutta la Liguria, devo sconfiggere tutta l'Italia e poi tutta l'Europa, quindi non lo so, le probabilità sono un po' bassine, però se nessuno gioca, nessuno vince. Quindi porterò la canzone Vieni qua, che l'ha richiesta in italiano, e una cappella, quella sulla violenza alle donne e ai bambini, per la vita. E niente, mi hanno detto che per ora va bene, sono piaciuta, però mamma mia, esaminano danza.
2: Oh, ma quando parli, quando parli, sei sempre che parli tu, allora fai tu la trasmissione, sì.
1: Ah, vabbè, ogni tanto lo sai che faccio sempre la rubrica, mi faccio prendere, prendo la mano.
2: Ah, ecco, va bene, va bene. Allora, senti, una canzone che ci hai richiesto oggi mi pare che sia una delle tue...
1: delle mie ultime uscite, sì, Firestorm è uscita, pare questa settimana qua.
2: Bene, bene, allora, noi ti ringraziamo, speriamo di risentirti il prossimo mese con Sei in Friends. Spero che sia già in traduzione.
1: Non avete tempo, ma se non mi sentite vuol dire che sono a San Marino, mi seguite direttamente da là, dai, vabbè.
3: Speriamo che tu sia a San Marino, allora.
2: Allora, come si dice, in bocca a qualcosa, non so.
3: Non so come si usa nel mondo dello spettacolo.
1: In bocca al lupo, siamo sempre al sicuro.
2: Bene. Benissimo. Ti ringrazio. Ciao Sara,
1: Seia. Nell'altro posto della balena mi fa un'impressione. Ciao a tutti.
2: Ciao. Grazie.

0: E adesso una richiesta un po' particolare, perché non c'è una canzone?
1: Esatto, Alessandro Parodo, o Paro Parodo, ci manda semplicemente un saluto.
0: E noi naturalmente lo ricambiamo alla grande.
1: Un grandissimo saluto ad Alessandro Parodo da parte di tutti noi di Felix On Air.
2: Ciao amici di Felix On Air 2026, sono Alessandro Parodo, benvenuto al weekend, nuova stagione 2026-2027 sta per tornare. Mi raccomando, rimanete all'ascolto di Felix On Air 2026. Io sono Alessandro Parodo, buon ascolto e buona musica sempre a tutti.
1: E arriviamo adesso a una dedica. Massimiliano vuole dedicare una canzone a Saratrizio.
0: Una canzone di Vasco Rossi. Hai scelto la canzone?
1: Sì, sì, non l'ho scelta io, ma adesso vediamo cosa ha messo la regia.
3: Ciao Sara, sono Massimiliano. Ti dedico una canzone di Vasco Rossi. Ciao.

On Air, sono Gianni Drubi e vi dedico la mia nuova canzone L'ultimo clown. Buon ascolto. Un saluto a tutti gli amici di Felix On Air, sono Gianni Drubi e vi dedico la mia nuova canzone L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Sono pronto.
1: Buongiorno, sono Mara di San Benedetto del Tronto Marche, vorrei richiedere la canzone Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E ringraziamo la nostra amica, nuova amica appena entrata, che è al lavoro purtroppo, ha detto ciao sono al lavoro, se posso richiedere una canzone. Allora, vediamo Mara dalle Marche, stavo guardando adesso, stavo leggendo adesso il messaggio. E domanda mai un audio, ma sto lavorando, vabbè, dopo che mi ha mandato, sente un po' così. E ci ha chiesto questa bellissima canzone di Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati. E mi sembra di aver visto che anche insieme a Olly ha fatto qualcosa, ma vabbè, almeno andate a cercarvela su Google, su YouTube.
2: Ed eccoci arrivati a un'altra delle vostre bellissime richieste. Questa volta abbiamo con noi una dedica che arriva da Massimo Galantucci.
1: Bene, e la canzone naturalmente non è sua, lui l'ha reinterpretata, è di
2: Sandro Giacomo.
1: Ecco, non sapevo che okay, bene, il titolo della canzone è
2: Gli occhi verdi di tua madre.
3: Tutti gli amici di Felix On Air 2026, quindi è arrivato il momento di ascoltare anche un mio brano, perché non lo sento mai. È un omaggio al grande Sandro Giacobbe, se fosse possibile ascoltare Gli occhi verdi di tua madre. Buona trasmissione da Massimo Galantucci. Ciao!

Ciao a tutti amici di Felix On Air, un saluto dal Piemonte, Mondovì, provincia di Cuneo, vi abbraccia, vi ascolta. Per me qualsiasi brano va bene, l'importante è sentire la vostra bella musica. E allora, Felix On Air 2026, per noi veramente è un grande piacere ascoltarvi e salutarvi. Ciao a tutti, salutiamo gli ascoltatori, tantissimi, mi raccomando, sempre grande DJ Felix, continua così, ciao!

cuore sincero, vi mando un grande saluto e un caloroso abbraccio a tutti voi, Felix, Paprika, Giovannino e Franchino. Grazie, un abbraccio nuovamente, Anna Maria da Dossone.

Ciao amici, vi invio solo un saluto per darvi il bentornato. Paprika, Felix, Giovannino e vabbè, non mi ricordo perché ho la testa altrove e quindi vi auguro un buon resto di trasmissione. A risentirci, a presto.

0: Giovannino?
1: Sì, sì. Allora, saluto Emma da Bombeno, che mi ha dato i saluti. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo, un abbraccissimo a Luciano, insomma, per la pronta guarigione. E niente.
0: Beh, cioè, visto che non ti ha neanche salutato.
1: Non importa, poverina. Insomma, aveva detto che la testa fa parte.
2: Saluto anche dal Franchino, ciao ciao Emma! Un bacione, un bravo bacione anche da parte nostra!
0: Bene, Michael Jackson con Man the Mirror, salutiamo il Gianfri dal Piemonte! Abbiamo voluto mettere questa canzone qua.

0: grande Michael Jackson. Bene, bene, bene, bene. E adesso andiamo a Brindisi, bella la Puglia, perché abbiamo una nuova richiesta arrivata da Massimo.
1: Un saluto grandissimo a Massimo e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Brindisi.
0: Massimo ci ha richiesto una canzone di un grande protagonista della musica italiana, grande Bobby Solo. E il brano che mi ci ha chiesto, che è scritto di Massimo, è Death Night.
1: Allora Massimo, questa è tutta per te. Alziamo il volume e lasciamo spazio alla musica.
2: Ciao, sono Massimo da Brindisi e vorrei ascoltare, un saluto naturalmente a tutto lo staff di Felix On Air 2026, e mi piacerebbe ascoltare il brano di Bobby Solo dal titolo Death Night. Ciao, buon ascolto a tutti.

0: Sono le 9:52 minuti primi e
1: 53,
0: tutto va bene. 53. Ma qua il mio fa 52.
1: E il tuo indietro.
2: Ma insomma, sti orologi li vogliamo sistemare?
3: Ma ogni volta me lo dicono qua e non c'è possono niente a fare.
2: Va bene, mamma.
0: Va bene. Allora, bene, e adesso è il momento di una nuova richiesta.
1: Un grande saluto ad Alex che ci ha fatto arrivare la sua richiesta musicale.
0: Alex ha scelto un brano bellissimo, un grande successo di Luca Carboni, eh?
1: Esatto, stiamo parlando di Primavera.
0: Alex, questa è tutta per te, allora prepariamoci a cantare insieme.
1: Alziamo volume e lasciamo spazio alla musica.
0: Un grandissimo abbraccio ad Alex e grazie per aver scelto Felix On Air per la sua dedica.
4: Buongiorno Paprika e Felix, buon sabato, sono Alex di, naturalmente del programma Troppo Forti. Volevo augurare a voi e a tutti i vostri ascoltatori una buonissima giornata, tanta buona musica la sto ascoltando, sì. E a proposito, potete mettermi questo bel brano, quello che vi dico adesso, Primavera di Luca Carboni. Ciao!

Voglio fare un grande saluto a tutti gli amici di Felix On Air 2026, la radio migliore nel nord-est. Ciao amici, un saluto, un abbraccio veramente a tutti gli ascoltatori dal Piemonte, da Frank, un abbraccio a tutti e continuate così ad ascoltare la vostra radio del cuore, Felix On Air 2026, grande Felix, ciao.

Ciao amici di Felix On Air 2026, sono Alessandro Parodo, benvenuto al weekend, nuova stagione 2026-2027 sta per tornare. Mi raccomando, rimanete all'ascolto di Felix On Air 2026. Io sono Alessandro Parodo, buon ascolto e buona

0: Abbiamo pochissimo spazio, abbiamo gli ultimi saluti. Questo è Pino che ci ricorda l'appuntamento della settimana prossima, lunedì e mercoledì, di DJ in console. Vai Pino!
1: Salve a tutti, sono Master Pine DJ, vorrevo fare un saluto a Felix On Air 2026 e ricordare a tutti che dalla prossima settimana, da lunedì a mercoledì, ci sarà DJ in console. Ok, grazie a tutti e un buon ascolto con la musica di DJ Master Pine. Ciao ciao.
0: Poi un'altra cosa, prima che mi dimentico, perché se dopo mi tirano le orecchie la Mariella da Rovigo, vi ricordo che la settimana prossima ricominciano anche le sue ricette. E tra l'altro nelle sue ricette viene preparato anche, diciamo, se viene servito un vino in base alla ricetta che viene proposta. E new entry anche la domenica mattina, se volete, alle 7 di mattina trovate Cucina a modo mio di Mariella. Bene, andiamo avanti. Guarda che siamo alla fine, manca 3 minuti. Cosa abbiamo? Abbiamo, prima di salutarci vogliamo appunto ancora far spazio a una delle vostre richieste, l'ultima purtroppo.
2: Questa volta salutiamo con grande piacere Claudio Bosco che ci ha fatto arrivare la sua richiesta musicale.
0: Bene, Claudio ha scelto un grande classico, un western classico dei Commodores.
2: Il titolo è Easy.
0: Bene, bene, allora Claudio Bosco, questo è per te, e naturalmente un grande sabato da parte di tutta la squadra di Felix On Air 2026.
2: E allora, prima dei nostri saluti finali, alziamo il volume e ascoltiamo insieme i Commodores.
3: Ciao Marco, un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Felix On Air 2026, mi presento, sono Claudio, conduco Black Coffee, il meglio della soul, funk e R&B, e il lunedì e il venerdì alle ore 20 in questa fantastica radio. Allora, approfitto ovviamente anche di questo messaggio, se posso ascoltare un brano, posso, grazie. Commodores, Easy, ciao a tutti.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Felix On Air 2026 da Andrea Grandi di Grandi Opinioni Non Richieste. Colgo l'occasione anche per salutare Marco che sta per partire con la stagione invernale. Sarà bello coperto, sennò poverino poi prenderà tosse, non riesce più a parlare, insomma un casino. E spero che un giorno mi ospiterà anche per una puntata, perché no? Se ci sono Squillo di Lusso e Blackjack vengo, se no no, come ti ho sempre detto. Un abbraccio a tutti e bacioni.

0: E ringraziamo il grande Claudio Bosco. Ed eccoci arrivati purtroppo alla fine di questa puntata di Phoenix On Air.
1: Sono volate queste ore insieme a voi. Vogliamo ringraziare davvero tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno scritto e che ci hanno telefonato e che ci hanno mandato le loro dediche e le loro richieste.
0: E vogliamo anche scusarci con tutti coloro che ci hanno inviato una richiesta che oggi non siamo riusciti a mandare in onda.
1: Purtroppo il tempo è scaduto e anche se oggi avremmo voluto accontentare tutti, oggi non siamo riusciti a trasmettere tutte le vostre richieste.
0: Ma non preoccupatevi, le vostre richieste sono importanti per noi e ci auguriamo di poterle recuperare le prossime puntate.
1: Un grazie enorme a tutti voi che rendete possibile questa trasmissione e che ogni settimana ci tenete compagnia.
0: Grazie a tutta la squadra di Phoenix On Air 2026, un grande grazie a Giovannino, il nostro aiuto regia.
1: E naturalmente grazie a Franchino, sempre al lavoro in regia.
0: Una grazie speciale a voi ascoltatori che siete il cuore di questa trasmissione.
1: Noi vi salutiamo, ma attenzione,
0: perché sabato prossimo saremo nuovamente qui, sempre con voi.
1: Stessa trasmissione, stessa compagnia.
0: E soprattutto stessa ora.
1: Quindi appuntamento a sabato prossimo alle 8:30.
0: Bene. Da parte mia DJ Phoenix
1: e da parte mia Paprika,
0: un grandissimo grazie a tutti.
1: Buona giornata e buona musica.
0: E mi raccomando, ci sentiamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora.
1: Ciao.
2: E finisce così per questo

0: DJ Felix On Air è terminato.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma tornerà sabato prossimo.
2: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo chiuda la porta.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

se adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: te.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word, Italian style.

volte ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Bausa, Topic, Alok, Inugenea. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Party.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

Si sale, si sale in chart. Ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6. Un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni, perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Quinta anche, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

Top Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti, number one.

Adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli, ben ritrovati.

0: Cecchi.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: c'è. Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Ma quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: I più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
0: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiuderti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.
3: Cosa

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: amarti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

Everybody talk about pop music.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni,

0: Dance.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

È la produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui ai pension ci mette lo zampino. A far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

In split version adesso l'exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantatore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10. I get

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Super curata e Tall to You, una song, indovina.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart,

Questo primo parte è l'exclusive dance chart. Ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

Non può mancare però per l'appuntamento con il Balza in the Box. L'Umbertone Bolzanelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, My Chico, di Balzanelli, di Naro e Michel e il Boot Remix. Balza in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba al chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. No,

Welcoming di nostra chart. Ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei Dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni per una chart dance da campioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance. In questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: A tutta musica con Manuel Dora, la voce mia, ma c'è anche quella di Dora.
1: Sì, sono qui un po' lontano. No me tiras aquí, estoy como siempre. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta encuesta nueva puntata.
0: Siamo carichi oggi, vero?
1: Sì, carichissimi.
0: Abbiamo il nostro latte con miele. No, scherzo, non è latte
1: con miele. Con un pochito di menta.
0: Esatto, poi fresco, ci sta. Perché anche se siamo nel tempo settembre, che inizia già a fare un po' di freschetto, però sì, la mattina e anche il pomeriggio già è ancora caldo. È solo la notte che abbassa la temperatura.
1: No, però prefiero mil veces así que como estamos. Estamos perfecto, sudando un poquito, pero muy bien, respirando y todo.
0: Anche se,
1: tranquilidad.
0: Anche se ancora c'è quel momento che ti dice c'è caldo, c'è freddo, c'è caldo, c'è freddo. C'è...
1: E creo quindi... que es como cada uno de nosotros, como asumimos el momento, que a veces sí, uno tiene caldo y el otro tiene frío.
0: Esatto. La prossima volta mi metto il riscaldamento nei piedi e il ventilatore nella faccia.
1: Toccherà avere ese nuevo invento, a ver cómo es. Funziona para refrescar un poco.
0: Allora, benvenuti anche oggi puntatona magica con Manuel Dora, e volevo ringraziare Canale Test per la concessione delle pubblicità comiche, e poi anche la biblioteca di Marrubio e gli artisti indipendenti che ci mandano sempre la musica qui a Tutta Musica. E allora abbiamo trovato una piccola notizia che io non ci avevo pensato all'inizio come funzionava questa cosa.
1: Sì.
0: E quindi adesso, prima di entrare proprio nella notizia vera, ti faccio una domanda a te, Dora.
1: A ver, ecco. Pregunta.
0: Siccome tu sei di Bogotà,
1: sì.
0: Ok. E quando usi il bancomat, quindi quando vai a prelevare i soldi nel cajero, e quando hai finito di prelevare i soldi, ti esce prima la carta o il contante?
1: Il contante.
0: Prima il contante,
1: sì.
0: E poi la carta.
1: Exactamente, okay. Sí, porque él bota el dinero, él da el dinero y la carta la retiene por si de pronto tú quieres ver tu saldo. Entonces, en las opciones de la pantalla puedes escribir si quieres tu saldo, verlo en pantalla o imprimirlo. Entonces, después de que haces ese proceso, finaliza la transacción y ahí sí da la tarjeta.
0: Ok, perché tu sempre con la targhetta inserita puoi usare il saldo, giusto? Nel senso, dopo che hai preso i soldi.
1: Sì, claro.
0: Ok. Invece in Italia era così, la stessa cosa.
1: Sì.
0: Ok, era così, uguale.
1: Sì.
0: Io adesso non la leggo la notizia, cerco di ricordarmi a memoria la cosa.
1: Sì,
0: però già.
1: Non sapere, un resumen. un piccolo resumen, per favore.
0: Allora... Prima era la stessa cosa, una volta che tu prelevavi i soldi qui in Italia, ti davano prima i soldi e poi ti restituivano la carta nel bancomat. Però molta gente, cosa succedeva? Che una volta che prendeva i soldi, o la fretta o la dimenticanza, prendeva i soldi e la targhetta, cioè la carta, si dimenticava lì.
1: Quindi
0: molta gente veniva rubata la targhetta.
1: Con esa oportunità posta nel cajero.
0: Tante cose. E quindi c'era una miriade di richieste di rifare la
1: carta, sì.
0: La carta di credito, il bancomat, e poi anche tante telefonate di denunce per queste cose. Quindi cosa hanno fatto gli inventori di questa genialità? Hanno fatto il contrario. Una volta che tu vai a prelevare i soldi nel bancomat, ti mettono e ti danno prima, ti danno la targhetta. Una volta che ti dicono se vuoi il saldo, se vuoi sapere tante operazioni, e allora tu vai sì o no. Okay, una volta che tu hai finito tutto, ti estraggono la targhetta, quindi tu prendi la targhetta e non te la dimentichi. Dopo un po' ti escono i soldi.
1: Ah, passa all'inversa.
0: Così almeno la targhetta non te la dimentichi. Non ti dimentichi il bancomat.
1: Ah. Tocará a ver si funciona.
0: No, no funciona porque de eso.
1: Da. O si no olvida el soldi. Dimentica el soldi que dopo te lo guardan, no, te lo dejan aparte para devolvértelo. Sí, sí, buena idea.
0: No, però è una cosa strana, però è vero, la gente si dimentica di queste cose elementari, sì. Poi alla fine, perché sono cose che servono, la carta di credito, il bancomat,
1: claro.
0: È una cosa utile, no?
1: Claro.
0: E dovrebbe essere la prima cosa che dovresti prendere e conservare, no? Prendevano prima i soldi e poi dopo prendevano il bancomat, sì. Beh. Una cosa strana, no?
1: Sì,
0: e quindi c'è questo invento che hanno fatto, però è una cosa che mi è capitato anche a me di vedere, che infatti prendono prima, cioè ti danno prima la carta, sì. E poi dopo il banco, sì. E poi i soldi. E invece un nostro amico gli è successo il contrario, praticamente ci ha detto che ha dimenticato la carta
1: e direttamente l'ho olvidato ahí.
0: Sì, però è stato anche talmente fortunato che una signora lì vicino gli ha detto, l'ha chiamato, che si è dimenticato la carta.
1: Eso es entre uno en un millón, porque.
0: E io dico, qual è fortuna?
1: È difficile.
0: Perché a trovare una persona che ti dice, hai dimenticato la carta.
1: Sì.
0: Vabbè, che a me molte volte. Qualche volta sono andato tipo a Reggio Emilia e ho dimenticato, avevo la videocamera.
1: Sì.
0: Siamo andati al ristorante. Uscito dal ristorante, tranquillo, passeggiando, non mi sono accorto di niente che ho dimenticato qualcosa.
1: Sì.
0: E una signora mi chiama da lontano, ha dimenticato la borsetta della videocamera.
1: Sì, gente buona queda todavía un poquito. Todavía hay personas que son honradas.
0: Exacto, exacto.
1: Sí, es difícil, muy difícil, pero todavía existen, todavía quedan personas.
0: E voi lo sapevate questo del bancomat che vi lascia, cioè che prima c'era questa cosa che lasciava prima il contante e poi dopo vi restituiva la carta? O avete sempre conosciuto questo metodo che prima la carta e poi dopo le banconote? Fateci sapere al 371-4634-294. E adesso ragazzi sta iniziando
1: a tutta musica.

0: Croce, Deborah De Luca, qui a Tutta Musica. E noi torniamo subito dopo la pubblicità con il Mix Time. E oggi ne sentirete delle belle.
1: Didel festeggia 19,99 anni. Questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia a salvoguasti a 19,99€. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99€ al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99€ al chilo. E il Cagalo Godidel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99€ al litro. Crick idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99€. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99€. Fette di salame per gli occhi a 1,99€ al chilo. Set di merendine già spiaccicate, allevate

0: 1,99€. Zaino, ah no. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a 1,99€. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a 1,999€. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero. Per fare la spesa non ci vuole mica un genio, ci vuole qualcuno che paghi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula del disagio. Per la famiglia al verde, freschezza è uguale a quello che costa meno. E grazie alla linea Adoro essere triste, la formula della tristezza oggi è tutta italiana. Salame al cartufo, il tartufo di cartone che sa di soia, da cartoni 100% italiani allevati senza l'uso di antibiotici, a 1,95€. E con 35 euro di spesa, aggiungendo 1€, riceverai 1€ in più di resto. Scarica l'app. Con un click la spesa è a casa tua. Ma la spesa non è la tua. Io Povero, la spesa per chi non può permettersi manco l'euro del carrello.
1: Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mixed Times.

0: Size by Size. Este era el Mix Time con DJ Matrix con Baila Con Me en modo Ice by Polisize.
1: Ok, yo pensaba que estaba en coro diciendo cuerpos. En vez de no. Ah, ok. No, porque me siento bajo, lo sé. Todo alto el micrófono.
0: Sí, mira. Guarda.
1: Ah, ok.
0: Ahí está el botón en su lugar. No te preocupes que estás en onda. Puedes decir todo lo que necesitas decir.
1: Va bene, no, volevo solamente aggiungere grazie Dora per... Per aver pronunciato le
0: presentato le canzoni del Mix Time.
1: Esatto. Io adesso volevo salutare e leggere i messaggi che ci sono arrivati al 371-4634-294. Rosa, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima, di quella del Bancomat, eccetera, eccetera. E Rosa ci scrive: l'ho sempre pensato che se uscissero prima i soldi me le sarei dimenticata sempre. Valentina invece ci scrive: nella mia banca no, prima i contanti poi la carta.
0: E Franco dice: e io che lo dimenticavo lo stesso. O sea, en resumen, una gran parte
1: se lo dimenticavo. Sì. Allora hanno fatto bene a fare questo tipo di invenzione.
0: Esattamente.
1: Sì. Allora ragazzi, siamo giunti allo spazio dedicato agli artisti, quindi oggi presentiamo l'artista di oggi, Antonio Imbáñez. Lui si definisce un autore di testi impegnati che strimpella la chitarra e riesce a musicarli. Non si reputa una musicista in senso stretto, ma scrive e strimpella per hobby e pensa che le cose che scrive sono difficili da digerire per chi è integrato nell'ordine precostituito. Antonio dice anche che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale ha scoperto di poter arrangiare decentemente le canzoni e ha deciso di cominciare a metterle in rete sperando di poter condividerle. Antonio non c'è, è il nomignolo che mi sono dato in quanto ben mi rappresenta in una delle prime canzoni che ho scritto. Ed ora ci ascoltiamo Antonio Imbáñez con Antonio non c'è.

Antonio non c'è. Questa è la canzone che ci ha inviato Antonio Invagnes. Grazie, grazie Antonio, complimenti, bellissima, bellissimo il testo. E poi l'arrangiamento, sì, come hai detto tu, è stato fatto con l'intelligenza artificiale, che aiuta sempre, però intanto il testo è tuo, è veramente tanto, tanto, tanto bella, bella cosa, bella cosa. Grazie ancora per tutti gli artisti che vogliono mandare la propria musica a questo programma su una bella email con allegato il vostro MP3 e a dimenchiocciolamail.com. E lo spazio dedicato agli artisti torna la prossima settimana.

Ciao a tutti, sono Luca dalla biblioteca di Marruvio e benvenuti a tutti nella nuova puntata della rubrica Segna Libro. Nell'appuntamento di oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati dai nostri lettori nell'ultimo periodo. Il primo è intitolato Cioccolata per due, racconta la storia di Kim, una giovane donna che dopo una delusione sentimentale cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Kim incontra nuove persone, ritrova fiducia in se stessa e ricomincia a guardare al futuro con occhi diversi. Un romanzo che racconta una storia romantica e dolce, toccando un tema attuale come la rinascita personale e la vita che dà sempre una seconda possibilità per splendere. Il secondo libro che presentiamo oggi è intitolato La Vedova. È un capolavoro del famoso scrittore John Grisham. Racconta la storia di una donna che riceve in eredità un patrimonio apparentemente enorme, ma dietro questa improvvisa fortuna si nascondono segreti, inganni e pericolosi interessi. Mentre cerca di capire la verità sull'origine di questa ricchezza, la protagonista del romanzo si ritrova coinvolta in una vicenda intricata, ricca di tensione, misteri e colpi di scena. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato Nausicaa, un amore impossibile. È un nuovo romanzo che racconta una storia collegata al grande poeta di Omero, l'Odissea. Nausicaa è una giovane donna alle prese con un amore intenso, ma apparentemente destinato a non poter essere vissuto. Tra sentimenti contrastanti, ostacoli e scelte difficili, la protagonista dovrà

quel che riguarda le novità editoriali presto disponibili presso la nostra biblioteca, abbiamo deciso di consigliare tre libri che arriveranno nelle prossime settimane. Il primo è Il Fattore Gatto, un libro molto atteso, il nuovo romanzo dello scrittore sardo Pier Giorgio Puglisi, uno degli scrittori più amati dai lettori di Marrubiu e non solo. Questo libro è un thriller che segue un'indagine dai risvolti inquietanti. Un misterioso caso di omicidio sconvolge quello che all'apparenza è un matrimonio da sogno e porta gli investigatori a confrontarsi con una rete di segreti e verità nascoste. Tra piste da seguire, tensione crescente, personaggi ambigui, l'ispettore e la sua squadra dovranno capire chi sta mentendo e chi dei presenti potrebbe avere un motivo per uccidere. Un romanzo ambientato nella nostra isola, che farà innamorare tutti i lettori. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cuori in prestito. Racconta la storia di Chloe, una giovane bibliotecaria che vive in una piccola cittadina e si prende cura dei suoi tre fratelli minori dopo l'abbandono della madre. La ragazza è in difficoltà economica e decide di vendere un raro libro che ha trovato per caso. Prima però Chloe segue gli indizi nascosti all'interno dei libri e scopre una storia d'amore rimasta sepolta per decenni. Una storia che cambierà non solo la sua vita, ma l'aiuterà anche a comprendere il passato di persone a lei vicine. Un romanzo intrigante e intenso. Il terzo libro che vogliamo presentare è un libro per bambini, intitolato È tutto mio. Un giorno il bosco viene spazzato via dal vento e Coniglio si accorge che tante squisitezze sono cadute vicino al suo albero. Quando i suoi amici affamati gli chiedono del cibo, Coniglio, deciso a difendere il suo bottino, dice loro di no. Presto però gli altri animali cominciano ad avere davvero fame e Coniglio comincia a chiedersi se ha fatto davvero la scelta giusta o se forse sarebbe stato meglio condividere il cibo con gli altri animali. Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, una deliziosa storia che narra di un coniglio che deve imparare a condividere ciò che ha.

quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, annunciamo con gioia che riprendono nelle prossime settimane le attività per adulti. Il 30 settembre, in collaborazione con la dottoressa psicologa Giuliana Manis, ripartono gli incontri di libroterapia. Vi aspettiamo a partire dalle ore 17. Mentre per quel che riguarda i nuovi incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio, riprenderanno a ottobre. La prossima settimana vi comunicherò la data e l'orario ufficiale del prossimo incontro. Continuate a seguirci per avere novità anche sulle nuove attività per bambini che verranno organizzate nelle prossime settimane. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana. Grazie mille.

0: E siamo tornati in onda tutta musica con Manuel Dora e salutiamo a Gianluca che ci ha mandato il messaggio sempre riguardo al Bancomat, e anche lui ha visto che nelle banche esce sempre, anche nelle poste esce sempre prima la carta e poi anche i contanti. Grazie Gianluca per il tuo messaggio, e adesso volevo salutare, anzi vado io, vai tu?
1: Vai tu,
0: vado
1: vai
0: io,
1: tu.
0: Vado io, ok. Allora, salutiamo a Ferminio, a Daniela, a Pelagia e a Biciu, che hanno scelto di ascoltare, hanno richiesto una canzone di Domenico Modugno e noi gliela mettiamo subito con Nel Blu, dipinto di blu.

La richiesta dei nostri amici che ci hanno mandato il messaggio al 371-46-34-294. Grazie, grazie ancora. E adesso la richiesta di Monica, che vuole richiedere il Level 42 con Lacing in Love.

0: Questa è la richiesta di Monica. Grazie Monica per il tuo messaggio e per la tua richiesta. Grazie ancora, un abbraccio forte forte. E noi, cara Dora, siamo pronti a salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Sì. Si sta cavando il tempo a disposizione.
0: Sì, è vero, è vero. Anche oggi è volata subito, velocissima la... il tempo. Grazie a voi, grazie per l'ascolto, grazie per essere con noi fino alla fine anche oggi, per aver mandato i vostri messaggini al 371 4634 294. Grazie ancora, vi ricordiamo che c'è il canale YouTube, quindi se volete ascoltare la replica potete farlo su YouTube a tutta musica, e poi potete anche seguirci nei social, quindi Instagram e Facebook con Dimensione Dance.
1: Esattamente.
0: Cara Dora, io ti ringrazio
1: anche
0: perché sei stata
1: anche
0: con
1: a
0: me.
1: Tutti. Grazie per stare qui con nosotros el día de hoy, por soportarnos una horita de su tiempo.
0: È vero, noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su questa bellissima radio. E niente, da Manuel e Dora è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao.

0: È bellissimo il dance to disco.
1: Sono le 17:59.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: State ascoltando?
2: Solo anni 80.
3: Good evening. Now, pay close attention to this stereo phenomenon.

0: Sono le 18 e 43 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli: la scomparsa di Mazzola, ciao Sandro, bandiera eterna, l'Inter saluta così la sua leggenda, rivale storico e leale, l'omaggio del Milan, il cordoglio di Malagò. Il conflitto USA-Iran, Arabia Saudita sotto attacco dei ribelli yemeniti, Trump annuncia colloqui con gli Houthi, Crosetto chiede il potenziamento della missione Aspides, la professoressa accoltellata a Roma, l'aggressore, tredicenne, appassionato di video violenti, voleva fare una diretta social.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto nell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna, il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio.
5: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle, in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
4: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz con la sua minaccia per la crescita fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
6: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
4: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti: lo perdono, ma ricostruiamo l'episodio nel servizio.
7: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata, sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

La musica italiana protagonista, chi sale, chi scende e soprattutto chi conquisterà la vetta dei più belli di questo terzo aggiornamento di settembre 2026.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia, con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con

Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, la Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in Settima i più belli troviamo Brescia questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brescia, da Dio, numero 7, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, i più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica, novità ai più belli.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta Un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
1: E mettimi le ali, Michelangelo.
2: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta I più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante, dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: belli.
1: Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Brescia. Parlar d'amore. Posizione numero 3.
2: Che bello!

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song, Per noi, unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet, numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno:
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso. E alla numero uno dei più belli, con Agitare Coca-Cola, riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max Martinelli e alla prossima.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter e benvenuti a questo nuovo appuntamento che si colora di sfumature intense, tutte al femminile. Esploriamo la musica di due grandi artiste italiane che sanno trasformare le parole in emozioni, capaci di resistere al tempo. Partiamo subito con un pezzo di rara e delicata bellezza firmato da una voce molto amata del panorama contemporaneo. Sto parlando di Mara Sattei e della sua splendida canzone Le cose che non sai di me. In questo brano l'amore si trasforma in uno scudo invisibile. Mara Sattei ci racconta una protezione fatta di presenza costante e di piccoli gesti silenziosi. È quel punto fermo che resta presente mentre tutto il resto svanisce. È un brano che parla di dedizione e di quella promessa di esserci sempre, soprattutto quando la strada si fa difficile. Ma noi abbiamo cercato delle curiosità. Intanto la firma degli autori. Il pezzo nasce da una sessione in studio molto spontanea e vede la collaborazione di Mara Sattei con il suo fratello, il produttore Tasup, insieme a Enrico Brun e Alessandro Donadei. E l'artista ha dichiarato che questo brano le ha permesso di riscoprirsi anche come cantautrice, scrivendo di getto e pensando alla forza terapeutica

0: ottica dei sentimenti sinceri. Dopo il debutto sul prestigioso palco di Sanremo, il brano ha conquistato classifiche digitali segnando la sua piena maturità artistica. E poi il messaggio, la complicità. Qui diventa il porto sicuro mentre tutto il resto va via in frantumi. È il racconto di un legame che è casa, è un rifugio. E quando canta che la voce dell'altro cura ogni disordine nei giorni tristi, e non è soltanto musica, è anche poesia, diciamolo, è amore che si fa suono. Poi ascoltiamo anche l'interpretazione vocale, ci mette del suo. Lei inizia quasi sussurrando, ha un bel tono caldo, e sul palco dell'Ariston avevamo visto la sua tecnica impeccabile e che è al servizio dell'emozione, e questo rende le canzoni capaci di arrivare fino al cuore di chi ascolta. E allora è il momento di far arrivare questa canzone al nostro cuore. Chiudiamo gli occhi, lasciamoci trasportare da questa dolce promessa. Ecco per noi Le cose che non sai di me, nella voce cristallina di Mara Sattei.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano le cose che non sai di me, di Mara Sattei. Ma adesso cambiamo ritmo e scaldiamo i motori, perché è il momento di Emma con la sua potente versione di L'amore non mi basta. Quindi sempre amore, ma un'altra sfumatura. Qui diciamo che non c'è più quel senso di protezione, di calore, ma c'è più spazio per la riscossa, perché lei crea un pezzo che è un manifesto di forza femminile, unisce la grinta del pop a un'interpretazione ricca di pathos. Tanto diciamo qualche cosa. È contenuto questo pezzo nell'album Schiena. Lei parla del momento esatto in cui una donna sceglie di non spezzarsi e decide che la passione da sola non può giustificare le mancanze di un rapporto ormai logoro, perché l'amore non le basta. Scritto da Daniele Magro, ha vissuto una specie di miracolo di Natale, perché è tornato alla ribalta internazionale, sia ad un trend globale su TikTok che lo ha fatto volare alto fino alla prima posizione della classifica giornaliera di Spotify Italia. Insomma, traguardi straordinari per un brano tutto sommato storico del repertorio della cantante. Poi lei racconta che cantare questa canzone simboleggia una specie di liberazione, perché simboleggia la sua evoluzione come artista matura, capace di superare il passato e di reinventarsi, come ha dimostrato anche nella versione rock, nella cover rock che ne ha fatto presentandola sul palco del concerto del 1° maggio a Roma. Poi la tecnica vocale, passaggi di registro, non ci sono scorciatoie, lei punta sulla potenza pura, spinge tutto verso vette altissime, e non sono tante le interpreti che hanno capacità di controllare così bene il suono e la voce. Pertanto, se prima Mara Sattei ci ha cullato con la sua dolcezza, qui Emma ci dà la carica e possiamo concludere in bellezza questa puntata speciale dedicata a due straordinarie voci della nostra musica. Da Silvia Dini è tutto, vi aspetto per una prossima puntata con Musical Chatter e ora ci salutiamo ascoltandoci insieme Emma con L'amore non mi basta.

0: finiamo, punto e basta.
1: Era Musical Chat.
2: Musical Chat,
1: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Exclusive Dance Chart.
5: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh, Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, Showbelly.

0: Hit.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPassion. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, Me and You, è una super hit. New entry.

la produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui a iPension ci mette lo zampino, a far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bausa. Numero 13, Magnetic.

in speed version adesso la exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforia e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo, il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi a Nader. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You, una song

ragazzi, viaggio in ottava adesso. Guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate? Il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need. Number 8, Exclusive Dance Chart.

La Exclusive Dance Chart ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, American Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins, Disco Flashback.

né DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balza in the box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky Ones.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba al chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

Nel cammin di nostra chart, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dai dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni. Per

Questa è Exclusive Dance Chart. The sound in the word at Italian. Questa style. È Exclusive Dance Chart. The sound in the word Italian style.

ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance. In questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabidi.

0: Benvenuti.
1: Con la fantasia vi scarrozzerò attraverso le illimitate strade musicali del pianeta Terra, cercando di farvi dividere fra ameni panorami e bella musica con un ampio ventaglio di annate e generi. Quindi il progetto non è variato. Cambia la musica, cambiano i panorami, ma il format è sempre lo stesso. Farvi trascorrere due orette in spensieratezza per distogliervi dai problemi che vi hanno attanagliato durante la settimana. Lo staff è al completo ed è formato dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dal tecnico satellitare Toto. Gli ingredienti ci sono tutti per creare il solito comodo boudoir sul quale stravaccarvi quando sarete sfiniti di ballare sulla pista creata al centro del corridoio della mia immaginaria disco corriera. Ho cianciato troppo? E allora, siccome dove le parole non arrivano parla la musica, iniziamo questo nuovo percorso insieme a Dal Fabren. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Con questo bel brano col quale abbiamo rotto il ghiaccio inizio a farvi compagnia anche con notizie e curiosità sugli artisti e band in scaletta. Quindi vi presento meglio il DJ e produttore tedesco Al Faben, alias di Franz Zimmer. Deep Sea Blue, in pieno genere dance elettronica, è un brano strumentale estratto dall'album Music Is My Best Friend del 2016. Ti è piaciuto? Anche a me, altrimenti non ve l'avrei proposto. Continuiamo con la BB&Q Band. Ancora ben saliti dal guidatore Chico Leca sulla sua corriera turistica, vostra personale discoteca itinerante.

Imagination ci ha sbalzato nell'82 con la BB&Q Band, acronimo di Brooklyn Bronx and Queen Band. Come ben sapete, quando sfoglio all'interno della discografia di formazioni delle quali ho abbondantemente parlato in gite precedenti, non mi dilungo in notizie già in vostro possesso. Quindi ricordo solo che questa è una costola italianissima dei Change, progettati e capitanati da Mauro Malavasi, Paolo Gianolio e Jax Fred Petrus, che ebbero un successo mondiale tanto da essere paragonati agli Chic. Strumenti e microfono ceduti ai Carousel. Mi raccomando, fra un balletto e l'altro sulla pista al centro dell'Andito, date anche un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Ancora buona strada dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.

Dietro gli statunitensi Carousel ci sono i DJ e producer Danny Alsop, Johnny Combs e Pete Doyle, progettisti di questo Wanted e di tanti altri bei brani che non vedo l'ora di presentarvi prossimamente. Per questo brano hanno preteso la collaborazione della affascinante Kristen Cummings, che abbiamo apprezzato nei tanti importanti musical ai quali ha partecipato. Spazio a Dave Andrews and Demetra. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

anche Dave Andrews è un DJ e produttore. Il suo genere è l'house, che fonde con afro, melodiche e techno in coinvolgenti viaggi sonori da pista da ballo che hanno ottenuto il supporto di importanti DJ, club e festival internazionali. Per la Tropicana Pen da voi ballata ha avuto il supporto di Demetra, cantante e coautrice di questo brano, pubblicato nel 2020. Gioventù e non, Enwa Scroggins ci accompagnerà durante la prima delle due pause più considerate da voi, quella del caffè. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break.

grazie a Under My Skin del 2012 abbiamo avuto modo di ricordare il cantante americano Enes Crowgins, che sviluppò un suo stile personale chiamato i funk prima di lasciarci per un attacco cardiaco nel 2019. Da non tralasciare in questo pezzo la partecipazione della cantante Hélène Desjardins, in arte Misty Lane, che ha lavorato e continua a lavorare con tanti importanti produttori, fra i quali Michel Bibeau e Ralph Meisharts. Ottimo sottofondo per gustare la tazzina di caffè offertaci dal banconiere Leonardo. Grazie caro per l'ospitalità e alla prossima. Bella cricca, fra un baleno il conducente Chico Lecca proseguirà il percorso panoramico danzereccio dopo il segnale acustico che vi obbligherà alla risalita a bordo con la Fake Rarest Band e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

ben risaliti, mi sono riappropriato della carreggiata come anticipato con questa band formatasi nel 76 in Pennsylvania da un'idea del batterista Fat Larry James, dal quale prese il nome. Nel giro di un decennio pubblicarono 9 album per diverse etichette discografiche prima di sciogliersi per la prematura scomparsa del suo leader nell'87 all'età di soli 38 anni. Be My Lady è il brano Funky Soul Boogie in pieno stile Philadelphia che continua a ricevere remix underground personalizzati come con questa rimanipolazione del DJ Cisco. Proseguiamo con Gala, state viaggiando sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey. My love.

Gala Rizzato, ecco il suo nome completo, cantautrice milanese residente a New York, ha pubblicato questo bel Freed From Desire nel 96. Un grande successo Eurodance, dove nella versione estesa presenta arrangiamenti strumentali più lunghi pensati appositamente per i club. L'itinerario continua con gli Heat Wave. State continuando a bighellonare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicco Lecca, ma si legge Gran Bella Dance.

The Big Guns è la rivisitazione del DJ e producer Sef Michel, che con percussioni precise, un movimento deciso e quell'energia tipica della Monster High, pensata per le piste da ballo gremite durante le ore notturne, ha dato nuova vita a questo grande classico degli Heatwave, gruppo funk fondato in Germania nel 75 e ancora in essere, composto da musicisti di diverse nazionalità. Ringrazio le mie emittenti complici che consentono ad ascoltare in ogni luogo del mondo voi siate le nostre gironzolate musicali, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzo, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità gran turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Jermaine Stewart, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The World Is Out è un motivo del cantante e ballerino dell'Ohio Jermaine Stewart, che ottenne visibilità partecipando da adolescente a Soul Train. In seguito fece da corista per diversi artisti, fra questi Shalamar, Tavares, Temptation, Boy George, solo per citarne alcuni, prima di ottenere un contratto per l'Arista a metà degli anni Ottanta, con la quale ebbe diversi importanti successi. Con la scusa di riascoltare questo brano, l'abbiamo riportato in vita siccome ci ha lasciato nel 97 a soli 40 anni. Amici, Africanism e Lego ci faranno compagnia durante la fermata in quel ridente terrapieno dal quale potrete immortalarvi a souvenir della bella giornata trascorsa insieme.

siamo stati abbracciati da un interessante sottofondo musicale dal titolo Trompetta Allegre. Il progetto, definito Africanism, creato dal rinomato DJ e produttore francese Bob Sinclair, ha l'obiettivo di celebrare la ricchezza e la diversità della musica africana integrandola nel contesto dell'elettronica moderna. Gaia Combriccola, fra un niente il tragitto, seguiterà con Zerb, Ape Drums, Jeremith e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

il percorso è ripreso in pieno stile Afro House col brano In Love Today del trio Zerb, produttore e artista amapiano attivo nel panorama dell'elettronica sudafricana, Ape Drums, anch'egli produttore e DJ di Afro House ed elettronica contemporanea, e Jeremyth, cantante che si divide fra le tradizioni ritmiche africane e l'estetica della dance moderna, che vi hanno fatto riprendere possesso della pista da ballo al centro dell'andito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare uno spazio prestabile e capiente, circondato da un lungo e confortevole divano. Ben remixato da Ant Dot, è stato pubblicato nell'aprile 2025. Andiamo avanti con un altro terzetto composto da Ultramate, You Girl, Himmel Angel. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo

Vi presento in velocità questo trio formato dalla cantante, cantautrice, DJ, produttrice e leggenda della musica di Baltimora, Ultranate. Da Usual, pioniere del movimento Latin House e artista pluripremiato con dischi d'oro, platino e oltre un miliardo di stream, e da Email Angel, produttrice e direttrice creativa, apprezzata perché plasma e fonde deep house, melodic house ed elettronica spirituale. Tale connubio di professionalità hanno dato vita a questo Moving to the Sun che, a quanto pare, mi avete ben gradito. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Rockers Ravage. State viaggiando sul Dancing Torpedone con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Con questa splendida Walking on the Sunshine siamo tornati indietro nel tempo fino all'82, merito dei Rockers Ravage, gruppo statunitense considerato pioniere del genere freestyle. Progetto del produttore Arthur Baker comprendeva nell'organico sua moglie Tina, che si occupava di scrittura e arrangiamento delle canzoni, e i cantanti Donnie Kervin e Dwight Oakes. I Rockers Ravage sono principalmente ricordati per questa cover di Eddie Grant in chiave post-disco. Passo ceduto al trio Crack and Smack. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mythica Dance.

Dietro i Crack and Smack ci sono tre olandesi, Oscar de Jong, Wim Plug e Mark Knepfels, i quali si sono creati una carriera internazionale di successo come produttori, DJ e performer dal vivo. Noti per la loro calda e coinvolgente miscela di disco, funk, elettronica, indie, house, soul e pop, manca solo il muttetto sardo, hanno raggiunto il successo con il loro album di debutto Boogie Angst, che li ha portati ad esibirsi in importanti festival europei e negli Stati Uniti. Ospite gradito è stato Yogi, polistrumentista di Tel Aviv, ciliegina di questa fragrante torta intitolata All I Need. Oh, siamo finalmente arrivati alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo incollata al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare il motivo in entrata di un calore smisurato. Allora, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

con la complicità di Valerie Liu, che attraverso la sua voce roca ma sensuale ci ha avvolto con questo brano in stile flamenco soul dal titolo Lo siento por ti, abbiamo trascorso il periodo più sentimentale della gita. Ciò per quanto riguarda il tappeto sonoro, ma connivente del momento alquanto ruffiano è stata la Bar Lady Paloma, che ha fatto inebriare le mie romantiche passeggere con Fluid di Prosecchino Ghiacciato. Grazie Paloma, sei stata una carinissima padrona di casa. Allegra Genga, il Dancing Pullman continuerà il tragitto musical panoramico dopo il potente suon di trombe insieme ad un secondo brano di Bob Sinclair. Il conducente Chicco Lecca vi aspetta. The children to save us all.

Con le sue astuzie professionali, quel prezzemolino di Bob Sinclair è riuscito a mettere le mani sia su importanti brani del passato, con cover che hanno dato una seconda vita ad essi, sia con le sue regolari produzioni come questa Save All Soul, rieditata a quattro mani con Brian Taupert, con la quale, dopo il chiassoso suon di trombe, avete ripreso posto chi sulla pista da ballo, chi sul lungo boudoir. Seguito il percorso gitaiuolo danzereccio con Irvin Files. Ben risaliti sul dancing bus del vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

0: because we gotta carry it with us.
1: Da tempo la collaborazione fra Mark Caramelli e Paul Hargreaves, noti come Death on the Balcony, sta suscitando grande interesse. Il loro stile fonde influenze che spaziano dalla disco alla house alla deep techno a seconda del momento, del luogo e dell'ambiente. Dedizione e passione per la musica unito ad una profonda conoscenza di numerosi generi ha portato il loro sound a raggiungere una popolarità a tutto tondo e sono contento che anche voi me li abbiate ben apprezzati con questo Carry It With Us. Congrega, vi propongo il duo Alter and Michioro, del quale dirò due cosucce alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Il duo viennese composto da Martin Holder e David Moggioro, 20 anni di esperienza e intesa musicale, con background diversificati che spaziano dagli studi formali di jazz e pianoforte, alla passione per l'hardware e la produzione musicale da parte di Holder, alle innumerevoli serate come DJ da parte di Moggioro, hanno attirato l'attenzione fin dal loro primo incontro nel 2013. Sia come potente duo di disc jockey che come abili performer dal vivo con tastiere e sintetizzatori analogici, offrono sempre performance ad alta energia e sanno entrare in sintonia con il pubblico. Cosa che è successa anche con voi, visto l'apprezzamento che avete riconosciuto nei loro confronti a questa bella finale, ben vocalizzata dalla cantante e cantautrice di Atlanta, Jelena Kazambira. Cricca di birichine e malandrini, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è ancora il tempo per un motivazzo. Questo, il vostro Chicco Lecca vi prega di prepararvi per l'arrivo. She's crazy, she's mad, she's crazy.

0: Ormai è diventata una piacevole abitudine concludere il nostro viaggio dell'immaginazione con un brano del passato, e anche se gli Aim Age Project hanno ottimamente rimanipolato Daddy Cool, questo resta sempre comunque un grande classico dei Boney M del 76. Ed eccoci in conclusione. Ringrazio di cuore in ordine d'apparizione la copilota Roberta per la supervisione al progetto, le guide turistiche Patrizia e Daniela per il supporto a bordo e il tecnico Toto per l'onere del monitoraggio satellitare destinato alla nostra e vostra sicurezza in strada. Brillante gruppo, sono devoto per averci preferiti anche stavolta ad altre compagnie di trasporto, e se lo gradite vi ricordo che potrete restare collegati con noi ritracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi: dove le parole non arrivano, parla la musica. In conclusione aggiungo: la musica non è nelle note, è tra le note. Questo Magical Mystery Tour termina adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita

0: duoi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: Protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flash.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.

0: Mixe.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

Si sale, si sale in chart. Ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6. Un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni, perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

quinta anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Helby One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.